jam. ELD especially CD dan Lingi ELD Rescue ERJ di Anin dan Kaidi di Athlete DM Athletes di Ajum dan Lingi ELD di Wajib Jain Athlete di Lahangi di Football ELD di Soccer Aro ERJ ELD currently Jidik Adiki ELD dan Dabah Zinda di Bapak Ojumiliki di Treatment di Asi